0: Ascoli.
1: Grazie, invece questo lo regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che passa, che sia benedetta.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa

Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Ascoli.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Radio Ascoli.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

di sciagurato, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammette.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati da Stefania Mistichelli. Cominciamo con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, oggi in edicola. La bella stagione, l'estate non finisce più. Caldo pure a settembre, ma senza picchi estremi. Il climatologo Fazzini di Unicam dice: anticiclone subtropicale anche da noi. Dal 10 potrebbe cambiare la circolazione con correnti nord atlantiche. Qualche temporale può formarsi nelle aree interne. Primo piano Marche, studentati, oltre 2.000 posti in più. Obiettivo PNRR, Marche promosse. Il monitoraggio del Ministero dell'Università, a Macerata la quota maggiore, Ancona fanalino di coda. Sono 1.111 le unità già a disposizione, altre 1.236 gestite da Cassa Depositi e Prestiti arriveranno nel 27. Il 30% degli alloggi per ragazzi privi di mezzi e meritevoli. Più Marche, disabili senza lavoro, non assegnati 2.478 posti, sono al 30% di enti pubblici. La regione dia l'esempio. La denuncia del consigliere PD Mastro Vincenzo, che dice a Quaroli faccia qualcosa. All'interrogazione alla giunta, le persone svantaggiate hanno diritto all'occupazione, tanti buchi anche nelle AST, strutture che si occupano di questi temi. Le nostre tasche, i prezzi alle stelle, caro gasolio e clima, così frutta e verdura diventano un lusso. Per Coldiretti c'è una tempesta perfetta sulla nostra agricoltura, i consumatori pagano di più e i contadini guadagnano di meno. In appena 4 anni, aumenti del 25% tra il 2021 e il 2025, il balzo dell'inflazione poi aggravata dalla guerra in Iran e dal caro carburante esploso a causa della chiusura di Hormuz. Adriatica Bitumi ancora a fuoco, principio d'incendio subito domato, ma ora lo stabilimento fa paura. Una densa colonna di fumo e mezzi di soccorso hanno richiamato l'attenzione di residenti, automobilisti e di chi lavora nell'area. Si tratta del terzo rogo dopo quelli ben più gravi di luglio e dell'agosto 2025. Provincia, verso il voto, elezioni a rischio con le nuove disposizioni. Colpo di scena, le consultazioni previste anche nel Piceno per il 18 ottobre prossimo potrebbero non tenersi. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti. Castignano, vandali, l'ira del sindaco. Spero che ogni genitore faccia domande a suo figlio. Ad appena 3 mesi dall'inaugurazione, un bagno dei giardini pubblici è stato gravemente danneggiato. Li aspetto in comune. San Benedetto, partecipate, Mozzoni congela il concorso. Dopo le numerose contestazioni, il sindaco ha chiesto di valutare la sospensione o il ritiro della procedura per il CAM. La Corte dei Conti ha chiesto di approfondire la compatibilità. Finti addetti, raggiro da 20.000 euro, portano via tutto l'oro ad una 83enne. Acquaviva e truffatori si sono spacciati per la fantomatica Agenzia Nazionale dei Beni Patrimoniali. I carabinieri impegnati nei controlli, il paese è sprovvisto di telecamere e i militari stanno ascoltando possibili testimoni. Gli appuntamenti, musica in riva al mare, teatro e cinema. A settembre si apre nel segno della cultura. 3 concerti di pianoforte, Tramolo Sud e Palazzina Azzurra. Al Concordia c'è la partenza. La pagina dedicata all'Abruzzo, Martinsicuro, ponte e ciclo pedonale sul Tronto, il completamento a Natale. A fare il punto il sindaco Massimo Bagnoni, che dice: contatti con il Genio Civile delle Marche, lavori procedono. Concludiamo con le pagine sportive. Calcio di Serie B, il Palermo ha bloccato Ghiasi per non rafforzare l'Ascoli. Ripensamento last minute del DS Rosanero Osti dopo l'arrivo di Brunori nel team di Tomei. Per il terzino ora si guarda gli svincolati, fatto un sondaggio per Venuti della Samp. L'intesa Fineplus si conferma main sponsor bianconero Farotti. L'investimento nella squadra ha un valore sentimentale inestimabile. Parola di ex, il picchio ora deve sfruttare l'entusiasmo da neopromossa. Il centrocampista Eramo dice: condotto un mercato giusto dove non si è intervenuti tanto per portare nomi. L'intelligenza calcistica di Milanese è una fortuna per l'allenatore. Ricordo ancora il match di playoff con il Benevento, fu emozionante. La Samb si butta via in coppa, avanti con le reti di Tunioff e Stabile. Rossoblù si fanno raggiungere nel recupero dall'alta mura. Ai rigori l'equilibrio viene spezzato solo nella serie ad oltranza. Pezzola sbaglia, passano i pugliesi. Serie D Atletico Ascoli, debutto con incognita alla prima di campionato, sfida contro l'Angelana, mai incontrata fino ad ora. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'auguro di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il capo del Pentagono Esten proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. E tensione anche tra l'Europa e la Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Nuovo appello ieri di Papa Leone all'udienza in piazza San Pietro contro la guerra, una catechesi, quella del pontefice, sulla Lumen Gentium. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei popoli, poveri, soprattutto di coloro che soffrono, ha spiegato il Papa nella sua riflessione sul Concilio Vaticano II. Ascoltiamola.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
1: Il caso Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione, la redazione resta comunque pronta a lasciare la RAI. Intanto si diffonde la notizia che ci sarebbe stato un ex 007 dietro lo scoop di Report su Renzi in autogrill. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, ha dato il via libera ad un testo del genere. La destra si spaventa. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto invece di Fratelli d'Italia, esulta l'ex governatore Zaia. Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,17%. Il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi in campo anche Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati da Stefania Mistichelli. Cominciamo con la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. La bella stagione, l'estate, non finisce più. Caldo pure a settembre, ma senza picchi estremi. Il climatologo Fazzini di Unicam dice: anticiclone subtropicale anche da noi. Dal 10 potrebbe cambiare la circolazione con correnti nord-atlantiche. Qualche temporale può formarsi nelle aree interne. Primo piano Marche, studentati, oltre 2.000 posti in più. Obiettivo PNRR, Marche promosse. Il monitoraggio del Ministero dell'Università, a Macerata la quota maggiore, Ancona, fanalino di coda. Sono 1.111 le unità già a disposizione, altre 1.236 gestite da Cassa Depositi e Prestiti arriveranno nel 27. Il 30% degli alloggi per ragazzi privi di mezzi e meritevoli. Più Marche, disabili senza lavoro, non assegnati 2.478 posti, sono al 30% di enti pubblici. La regione dia l'esempio. La denuncia del consigliere PD Mastro Vincenzo, che dice a Quaroli faccia qualcosa. All'interrogazione alla giunta, le persone svantaggiate hanno diritto all'occupazione, tanti buchi anche nelle AST, strutture che si occupano di questi temi. Le nostre tasche, i prezzi alle stelle, caro gasolio e clima, così frutta e verdura diventano un lusso. Per Coldiretti c'è una tempesta perfetta sulla nostra agricoltura, i consumatori pagano di più e i contadini guadagnano di meno. In appena 4 anni, aumenti del 25% tra il 2021 e il 2025, il balzo dell'inflazione poi aggravata dalla guerra in Iran e dal caro carburante esploso a causa della chiusura di Hormuz. Adriatica bitumi ancora a fuoco, principio d'incendio subito domato, ma ora lo stabilimento fa paura. Una densa colonna di fumo e mezzi di soccorso hanno richiamato l'attenzione di residenti, automobilisti e di chi lavora nell'area. Si tratta del terzo rogo dopo quelli ben più gravi di luglio e dell'agosto 2025. Provincia, verso il voto, elezioni a rischio con le nuove disposizioni. Colpo di scena le consultazioni previste anche nel Piceno per il 18 ottobre prossimo potrebbero non tenersi. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti. Castignano, vandali, l'ira del sindaco. Spero che ogni genitore faccia domande a suo figlio. Ad appena 3 mesi dall'inaugurazione, un bagno dei giardini pubblici è stato gravemente danneggiato. Li aspetto in comune. San Benedetto, partecipate, Mozzoni congela il concorso. Dopo le numerose contestazioni, il sindaco ha chiesto di valutare la sospensione o il ritiro della procedura per il CAM. La Corte dei Conti ha chiesto di approfondire la compatibilità. Finti addetti, raggiro da 20.000 euro, portano via tutto l'oro ad una 83enne. Acquaviva e truffatori si sono spacciati per la fantomatica Agenzia Nazionale dei Beni Patrimoniali. I carabinieri impegnati nei controlli, il paese è sprovvisto di telecamere e i militari stanno ascoltando possibili testimoni. Gli appuntamenti, musica in riva al mare, teatro e cinema, a settembre si apre nel segno della cultura. 3 concerti di pianoforte, Tramolo Sud e Palazzina Azzurra. Al Concordia c'è la partenza. La pagina dedicata all'Abruzzo, Martinsicuro, ponte e ciclo pedonale sul Tronto, il completamento a Natale. A fare il punto il sindaco Massimo Vagnoni, che dice: contatti con il Genio Civile delle Marche, lavori procedono. Concludiamo con le pagine sportive. Calcio di Serie B, il Palermo ha bloccato Ghiasi per non rafforzare l'Ascoli. Ripensamento last minute del DS Rosanero Osti dopo l'arrivo di Brunori nel team di Tomei. Per il terzino ora si guarda gli svincolati, fatto un sondaggio per Venuti della Samp. L'intesa Fineplus si conferma main sponsor bianconero Farotti. L'investimento nella squadra ha un valore sentimentale inestimabile. Parola di ex, il picchio ora deve sfruttare l'entusiasmo da neopromossa. Il centrocampista Eramo dice: condotto un mercato giusto dove non si è intervenuti tanto per portare nomi. L'intelligenza calcistica di Milanese è una fortuna per l'allenatore. Ricordo ancora il match di playoff con il Benevento, fu emozionante. La Samb si butta via in coppa, avanti con le reti di Tunioff e Stabile. Rossoblù si fanno raggiungere nel recupero dall'alta mura. Ai rigori l'equilibrio viene spezzato solo nella serie ad oltranza. Pezzola sbaglia, passano i pugliesi. Serie D Atletico Ascoli, debutto con incognita alla prima di campionato, sfida contro l'Angelana, mai incontrata fino ad ora. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'auguro di una buona giornata.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachile Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto in capo del Pentagono Engels proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E tensione anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia, una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, dunque la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare via libera ad un testo del genere. Da 15 anni in Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire. Secondo un'analisi dell'associazione GIMBE, il nostro paese investe in salute pubblica 6,2% del prodotto interno lordo.
2: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelle del G7. E quanto afferma la fondazione GIMBE, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE, pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricomposto. Una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine. Ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, definendo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Avvio di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte. Raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium Espes. Ascoltiamolo.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
1: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una 13enne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendolo un ortodosso. L'invio di ispettori, la procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi in studio per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca e dal principio di incendio che ha interessato ieri l'Adriatica a Bitumi. È tornata dunque la paura nella popolazione, che ha visto alzarsi la colonna di fumo proprio dall'azienda. Si tratta del secondo incendio quest'anno, quello di ieri è stato solo un principio di incendio, fortunatamente subito spento dal personale dell'azienda, dello stabilimento. Sono intervenuti comunque i vigili del fuoco e intervenuti anche i tecnici dell'ARPAM per le dovute analisi. Si tratta del secondo incendio quest'anno, appunto il primo c'è stato l'8 luglio scorso e ricordiamo anche quello del 9 agosto 2025, quindi comprensibilmente esasperati ma soprattutto preoccupati i cittadini, i residenti della zona. Il sindaco di Colli Morganti, Luca Morganti, fa sapere di aver fatto l'ennesima segnalazione, questa volta al nuovo prefetto, e di aspettare appunto di interloquire con lui, e ha fatto sapere che dopo gli ultimi fatti l'azienda ha di fatto investito diverse risorse, 500.000 euro nell'impianto per garantire una maggiore sicurezza. Adesso però attende l'incontro appunto con il prefetto. Continuiamo con la cronaca. È stato arrestato a Cupra Marittima un 55enne per aver aggredito la moglie e successivamente colpito anche al volto la figlia, che era intervenuta in difesa della madre, il tutto alla presenza dell'altra figlia minore della coppia. L'uomo dunque è stato arrestato e è stata disposta la misura della custodia in carcere. I carabinieri dunque hanno condotto l'uomo presso la casa circondariale di Fermo. Continuiamo con la cronaca, andiamo ad Ascoli a Porta Cappuccina, dove una donna di 80 anni si è trovata faccia a faccia con un ladro dentro casa sua. L'uomo si sarebbe finto corriere per farsi aprire il portone e poi avrebbe forzato la porta della casa dell'anziana. Trovatesela di fronte, le avrebbe messo le mani in faccia per impedire che urlasse e l'avrebbe fatta cadere sul divano. Dopodiché avrebbe cominciato a rovistare per casa cercando di rubare quanto più possibile, recandosi soprattutto nella camera dell'anziana da dove ha sottratto i suoi gioielli. La donna è riuscita a rialzarsi, ad andare sul balcone per gridare aiuto, ma nel frattempo l'uomo aveva già fatto in tempo a fuggire. L'uomo era a volto scoperto, dunque stanno procedendo le indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale della scientifica. Il sospetto sarebbe un giovane dalla carnagione chiara, biondo, alto e magro. Primi giorni di settembre, tempo di prepararsi per la riapertura delle scuole. La voce di bilancio che pesa di più sulle famiglie è quella dell'acquisto dei libri, come ogni anno, forse ogni anno più del precedente. Dunque ne parliamo nel nostro Realtà Locali insieme a Sara Di Silvestro della cartolibreria LIF di San Benedetto del Tronto e insieme a Veronique Cappelli, che gestisce una pagina su Facebook proprio per promuovere lo scambio e l'acquisto dei libri usati. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. E adesso lo sport. L'Ascoli Calcio continua a cercare il terzino destro dopo lo sfortunato infortunio occorso ad Alagna. Finito il mercato estivo, la soluzione potrebbe venire dagli svincolati. Intanto ieri la Samb ha perso ai rigori la sfida contro l'Altamura e quindi è uscita dalla Coppa Italia. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Lo dice il presidente russo Putin mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia che tutte le sedi dello istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. E fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto che ha strappato approvando la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Un testo del genere alla destra si spacca. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. La legge passa grazie ai voti determinanti dell'opposizione di centrosinistra. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
2: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per l'indagine preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres: le acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato ancora Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño persisterà almeno fino a febbraio. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi a Darderi e Bellucci. Sul fronte pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone. Storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
3: Primi giorni di settembre, le famiglie si preparano alla riapertura delle scuole. Principale voce di spesa, quella che inciderà maggiormente sulle famiglie, anche su quelle di Ascoli e San Benedetto, è l'acquisto dei libri. Quindi sempre più frequente il ricorso all'usato anche attraverso i gruppi che fioriscono su Facebook. Parliamo dunque di Caro Libri nel nostro Realtà Locale di oggi. Bentrovati, qui con voi Stefania Mistichelli e la nostra ospite è Sara Di Silvestro della cartolibreria Lif di San Benedetto del Tronto, alla quale chiediamo quanto andrà a spendere una famiglia che per esempio ha un figlio o una figlia che si iscrive, che quest'anno farà il primo anno della scuola superiore.
4: Allora, la spesa varia un po' in base anche al tipo di istituto che viene, diciamo, selezionato, però hanno dei tetti che non possono superare, quindi 330-350 euro. Dopodiché ci sono dei testi che mettono appunto consigliati, perché non si può, diciamo, superare appunto questo tetto, ma sono testi che a volte magari uno ha già a casa da fratelli o da nipoti, perché per esempio per un liceo classico la spesa sì è 330 euro, però poi si devono aggiungere i dizionari tipo il G di greco e il di latino, e quello fa salire già di 200 euro la spesa, però sono cose che possono essere prese, diciamo, in un secondo tempo.
3: Voi curate anche il mercato dell'usato, quanto vi ricorrono le famiglie? Se è una scelta che si fa più di prima o il trend rimane più o meno costante?
4: È una scelta che si fa molto più di prima, oltre che per il fatto di un risparmio, anche per il fatto dello spazio che abbiamo nelle nostre case, che è sempre più ridotto. Siccome i libri diventano sempre di più e le case un po' si rimpiccioliscono, un po' abbiamo meno spazio, quindi la gente è invogliata a vendere i libri e appunto ne ricavano da una parte un risparmio economico, perché lo detraggono dai libri che comprano, e dall'altra parte hanno pure lo spazio a casa. C'è gente che porta a vendere i suoi libri ma non riacquista l'usato, preferisce acquistare il libro nuovo, però intanto, che ne so, 50, 80, 100 euro lo recupera, e già questa è una cosa buona. Comunque anche i libri che vengono acquistati per il primo superiore sono anche libri che molti servono per 2-5 anni, quindi diciamo che viene ammortizzata questa spesa con il fatto che uno possa all'usato viene abbattuta, e per di più, ecco, è una spesa che viene sostenuta ma viene anche utilizzata negli anni a venire, insomma.
3: Eh sì, difatti la spesa più consistente è proprio quella del primo anno, no, dell'inizio delle scuole superiori, proprio per, appunto, come diceva anche lei, la necessità, se non si ha già in casa, di acquistare un certo numero di vocabolari, un certo numero di testi classici. Un'ultima cosa, uno dei cruci delle famiglie è quello che spesso si è costretti a comprare il nuovo per cambi di edizione, cioè il libro è lo stesso ma magari le pagine cambiano, le risulta, c'è ancora questa tendenza un po' di cambiare l'edizione dei testi?
4: Sì, certo, perché ci sono cambi continui delle normative, anche del tipo di storia che si deve studiare nei vari anni scolastici, però anche lì è limitata la cosa, perché per legge più di un tot non possono essere cambiati, quindi diciamo che un po' di usato si riesce bene o male sempre a trovare.
3: Ok, bene, allora io davvero la ringrazio molto per essere stata con noi, e buon lavoro, che immagino che queste mattine siano.
4: Se vuole le aggiungo una piccola cosa che magari molte persone non sanno.
3: Certo.
4: Lo Stato mette a disposizione la carta cultura e la carta medico. Sono dei sistemi nei quali i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni possono richiedere appunto un bonus di 500 euro per le spese riguardanti sia i libri, sia al teatro e sia al cinema. Molte persone fanno ricorso a questa cosa, magari hanno il figlio che ha finito la scuola, ha fatto 18 anni, hanno questa carta cultura e questo merito, poi dopo ci comprano i libri per i ragazzi che devono, diciamo, affrontare la spesa del primo anno. Così è un sostegno per le famiglie.
3: Grazie Sara Di Silvestro per essere stato con noi, e anche per quest'ultimo consiglio che spero i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possano apprezzare. Dunque, super lavoro in questi giorni per le cartolibrerie e le librerie che si occupano di libri scolastici nuovi e usati, ma anche super lavoro per i genitori che in qualche modo cercano di risparmiare anche rivolgendosi ai mercatini che trattano libri di seconda mano. Ce ne sono diversi nel nostro territorio, molti di loro hanno una vetrina su Facebook, come per esempio il gruppo Libri Scolastici Usati Ascoli Piceno. Amministratrice è Veronique Cappelli, a lei abbiamo chiesto perché ha deciso di aprire questa pagina, questo gruppo, e anche secondo lei come sta andando il mercato dell'usato, se le famiglie vi ricorrono di più o meno rispetto a prima. Ascoltiamola.
5: Ho aperto il gruppo Facebook Libri Usati dopo che chiuse il mercatino usato di Villa Pigna. Avevo tre figli in età scolastica, quindi ho pensato che, come faceva comodo a me, avrebbe fatto comodo anche agli altri genitori, e il gruppo è partito alla grande, un po' il passaparola, un po' chi doveva vendere, chi voleva comprare usato, perché si sa che i libri della scuola costano un botto. Alcuni continuano a rivolgersi alle librerie, cartolibrerie, che fanno anche ritiro e vendita usato, però devo dire che è andato molto bene. E gli aumenti ci sono purtroppo tutti gli anni, e anche una cosa pessima della gestione libri è il fatto che cambiano le edizioni, e quindi spesso i genitori si ritrovano con edizioni vecchie che non vanno bene neanche l'anno dopo. Quindi sì, io cerco in questo modo di aiutare, facilitare i genitori che cercano l'usato per risparmiare qualche soldo, anche perché quando uno ha dei figli sa che le spese sono continuamente, sia per la scuola che per la vita in genere.
3: Sempre più frequente dunque il ricorso all'usato, le famiglie si ingegnano sia dando indietro i libri usati, sia appunto attraverso i gruppi Facebook che fioriscono anche nella nostra provincia. Io dunque per il momento mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, potete trovare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

A big disgrace, waving your banner all over the place. We

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente in fiamme nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Droni contro la pace, Putin avverte la minaccia di Kiev di rendere insicuro lo spazio aereo russo, complica i negoziati, ma una pace è possibile, dice. Identificati due sospetti per il drone bomba Lipsia e la guerra non si ferma. Lo strappo che divide, polemiche dopo che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita, centrodestra spaccato sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centro-sinistra. Bilancio sempre più drammatico, non si ferma il conteggio delle vittime delle alluvioni in Nepal del 26 agosto, i morti accertati sono 1252, ancora 4216 le persone che risultano disperse. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Ci sono le nuove dichiarazioni di Trump. Marco Burini.
2: Da Hormuz passa un po' di petrolio? L'orgoglio di Trump si dilata ancora di più. Lo controlliamo noi, molte petroliere passano dallo stretto, dice tutto contento il boss della Casa Bianca, che aggiunge: per il regime di Teheran è solo questione di tempo. Però i Pasdaran non mollano, rivendicano altri attacchi alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Certo, il successo dell'operazione dell'altro giorno, 40 petroliere con 18 milioni di barili di greggio scortate dalla marina attraverso Hormuz, incoraggia l'amministrazione di Washington, che non trascura la diplomazia degli affari. L'inviato tuttofare di Trump, Witkoff, ha incontrato in Sardegna il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che due settimane fa, su insistenza di Washington, hanno interrotto i rapporti commerciali con l'Iran. Il paese è sempre più isolato economicamente e le sanzioni schiacciano la popolazione, che già paga sulla sua pelle la violenza della guerra. Sono più di 100 i feriti tra bambini e donne negli ultimi raid americani. Marco Burini, Lina allo studio.
1: La guerra in Ucraina e la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ma una pace è possibile, avverte Putin. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia e la guerra non si ferma. Clara Iatosti.
3: Ci sono i nomi dei responsabili del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia-Halle. La Germania accusa Mosca in modo ufficiale, identificati due uomini con legami diretti con il Cremlino, un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen, pare con un visto turistico italiano. Risaliti ai sospetti tramite DNA e analisi delle celle telefoniche, i magistrati tedeschi hanno rinvenuto tre droni, uno carico di esplosivo ed un detonatore, all'interno dello scalo, importante snodo logistico civile e della NATO nella Germania orientale, nonché base per i giganteschi aerei cargo ucraini Antonov. L'Europa si mostra compatta e solidale con Berlino, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca, che intanto continua a martellare nella notte Kiev come Odessa sotto attacco. Ma per Putin sono i droni ucraini a complicare i negoziati di pace. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Il dibattito politico italiano è ancora centrato sull'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche nel nostro paese, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, il fattore russo aleggia sulla politica italiana. Il ministro degli esteri italiani teme un'influenza di Mosca sul voto politico, troppa ansia antirussa, ribatte l'altro vice premier Salvini, in una contrapposizione nella maggioranza sempre più marcata, mentre montano le polemiche sul visto turistico rilasciato dalle autorità italiane ad un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di essere l'esecutore dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Al Senato procedono i voti sugli emendamenti alla legge elettorale. Il 9 settembre approda in aula, attaccano le opposizioni, temi politici che saranno al centro del discorso di domani della Premier Meloni a Bari, dove celebrerà il record di durata di un esecutivo nella storia repubblicana, una festa di partito e di governo per celebrare anche il percorso politico della prima donna Presidente del Consiglio. E da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Polemiche dopo lo strappo del Veneto con il Consiglio regionale che ha approvato la legge sul fine vita, la quarta regione italiana dal via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra. Luigi Ferraiuolo.
5: Non è civiltà la legge sul suicidio assistito in Veneto, lo dice una voce autorevole del mondo culturale del Nord-Est, il filosofo Alberto Peratoner. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca: c'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Giuseppe Caporaso.
6: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche, e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione salpata dal Gambia viaggiavano 128 migranti, soccorritori a bordo hanno trovato in vita solo una quarantina di persone. Il fenomeno del Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteo estreme, e l'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño persisterà fino a febbraio. Continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio delle alluvioni in Nepal del 26 agosto. Marco Bergamaschi.
7: Proseguono senza sosta le ricerche dei sopravvissuti, tra le speranze dei familiari che si vanno sempre più affievolendo e l'angoscia di chi non trova i suoi cari dopo la disastrosa inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal al confine con la Cina. Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1250, più di 4200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria, alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media, sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timor, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari Fuzzi MIB guadagna lo 0,07%. Con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney si è aperta ieri la mostra del cinema di Venezia. Fabio Falzone.
8: Clooney ha avuto il suo momento sfondando la barriera del divo, immergendosi tra i fotografi e anche tra il pubblico. Poi in sala la laudazio da parte dell'attrice e amica Laura Dern, che non ha mancato di ricordare la brillante carriera di Clooney, la sua simpatia sul set e nella vita privata, ma anche il fatto che sia stato eletto per ben 2 volte l'uomo più sexy del mondo, dichiarazione accompagnata da facce stupite da parte dell'attore. Poi la consegna del premio, il messaggio forte e chiaro: Al cinema si piange e si ride nello stesso modo, ha detto George Clooney. Chi ha il potere ci insegna che dobbiamo avere paura dell'altro, ma non è così. Il cinema, i libri, la cultura ci insegnano che lo straniero non è qualcuno da temere, ma può essere invece l'eroe nella storia di qualcun altro. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
4: Questa è Radio Ascoli.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi in studio per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca e dal principio di incendio che ha interessato ieri l'Adriatica a Bitumi. È tornata dunque la paura nella popolazione, che ha visto alzarsi la colonna di fumo proprio dall'azienda. Si tratta del secondo incendio quest'anno, quello di ieri è stato solo un principio di incendio, fortunatamente subito spento dal personale dell'azienda, dello stabilimento. Sono intervenuti comunque i vigili del fuoco e intervenuti anche i tecnici dell'ARPAM per le dovute analisi. Si tratta del secondo incendio quest'anno, appunto il primo c'è stato l'8 luglio scorso e ricordiamo anche quello del 9 agosto 2025. Quindi comprensibilmente esasperati ma soprattutto preoccupati i cittadini, i residenti della zona. Il sindaco di Colli Morganti, Luca Morganti, fa sapere di aver fatto l'ennesimo segnalazione, questa volta al nuovo prefetto, e di aspettare appunto di interloquire con lui, e ha fatto sapere che dopo gli ultimi fatti l'azienda ha di fatto investito diverse risorse, 500.000 euro nell'impianto per garantire una maggiore sicurezza. Adesso qua però attende l'incontro appunto con il prefetto. Continuiamo con la cronaca. È stato arrestato a Cupra Marittima un 55enne per aver aggredito la moglie e successivamente colpito anche al volto la figlia, che era intervenuta in difesa della madre, il tutto alla presenza dell'altra figlia minore della coppia. L'uomo dunque è stato arrestato e è stata disposta la misura della custodia in carcere. I carabinieri dunque hanno condotto l'uomo presso la casa circondariale di Fermo. Continuiamo con la cronaca, andiamo ad Ascoli a Porta Cappuccina, dove una donna di 80 anni si è trovata faccia a faccia con un ladro dentro casa sua. L'uomo si sarebbe finto corriere per farsi aprire il portone e poi avrebbe forzato la porta della casa dell'anziana. Trovatesela di fronte, le avrebbe messo le mani in faccia per impedire che urlasse e l'avrebbe fatta cadere sul divano. Dopodiché avrebbe cominciato a rovistare per casa cercando di rubare quanto più possibile, recandosi soprattutto nella camera dell'anziana da dove ha sottratto i suoi gioielli. La donna è riuscita a rialzarsi, ad andare sul balcone per gridare aiuto, ma nel frattempo l'uomo aveva già fatto in tempo a fuggire. L'uomo era a volto scoperto, dunque stanno procedendo le indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale della scientifica. Il sospetto sarebbe un giovane dalla carnagione chiara, biondo, alto e magro. Primi giorni di settembre, tempo di prepararsi per la riapertura delle scuole. La voce di bilancio che pesa di più sulle famiglie è quella dell'acquisto dei libri, come ogni anno, forse ogni anno più del precedente. Dunque ne parliamo nel nostro Realtà Locali insieme a Sara Di Silvestro della cartolibreria LIF di San Benedetto del Tronto e insieme a Veronique Cappelli, che gestisce una pagina su Facebook proprio per promuovere lo scambio e l'acquisto dei libri usati. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. E adesso lo sport. L'Ascoli Calcio continua a cercare il terzino destro dopo lo sfortunato infortunio occorso ad Alagna. Finito il mercato estivo, la soluzione potrebbe venire dagli svincolati. Intanto ieri la Samb ha perso ai rigori la sfida contro l'Altamura e quindi è uscita dalla Coppa Italia. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tragedia del mare. Al largo delle Canarie almeno 5 migranti, tra cui una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. Secondo fonti del salvataggio, sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone trasferite a Gran Canaria, dove sono sbarcate poco prima dell'alba,

0: Stando al racconto dei sopravvissuti a bordo del Caico, salpato da Gambia appunto 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo, viaggiavano complessivamente 128 migranti. Nuovo allarme ONU sui cambiamenti climatici. Il fenomeno della corrente detta El Niño sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, spiega Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire. Il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño sia destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Torniamo in Italia con la cronaca. Proseguono le polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'associazione magistrati critica il ministro della giustizia Nordio, definendo non ortodosso l'invio degli ispettori nel capoluogo piemontese, ma la procura intanto ricorre al riesame contro la scarcerazione dell'uomo decisa dal giudice delle indagini preliminari.
1: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche, e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Primi giorni di settembre, le famiglie si preparano alla riapertura delle scuole, principale voce di spesa, quella che inciderà maggiormente sulle famiglie, anche su quelle di Ascoli e San Benedetto, è l'acquisto dei libri. Quindi sempre più frequente il ricorso all'usato anche attraverso i gruppi che fioriscono su Facebook. Parliamo dunque di Caro Libri nel nostro Realtà Locale di oggi. Bentrovati, qui con voi Stefania Mistichelli e la nostra ospite è Sara Di Silvestro della cartolibreria Alif di San Benedetto del Tronto, alla quale chiediamo quanto andrà a spendere una famiglia che per esempio ha un figlio o una figlia che si iscrive, che quest'anno farà il primo anno della scuola superiore.
2: Allora, la spesa varia un po' in base anche al tipo di istituto che viene, diciamo, selezionato, però hanno dei tetti che non possono superare, quindi 330-350 euro. Dopodiché ci sono dei testi che mettono appunto consigliati, perché non si può, diciamo, superare appunto questo tetto, ma sono testi che a volte magari uno ha già a casa da fratelli o da nipoti, perché per esempio per un liceo classico la spesa sì è 330 euro, però poi si devono aggiungere i dizionari tipo il G di greco e il di latino, e quello fa salire già di 200 euro la spesa, però sono cose che possono essere prese, diciamo, in un secondo tempo.
1: Voi curate anche il mercato dell'usato, quanto vi ricorrono le famiglie, se è una scelta che si fa più di prima o il trend rimane più o meno costante?
2: È una scelta che si fa molto più di prima, oltre che per il fatto di un risparmio, anche per il fatto dello spazio che abbiamo nelle nostre case, che è sempre più ridotto. Siccome i libri diventano sempre di più e le case un po' si rimpiccioliscono, un po' abbiamo meno spazio, quindi la gente è invogliata a vendere i libri e appunto ne ricavano da una parte un risparmio economico, perché lo detraggono dai libri che comprano, e dall'altra parte hanno pure lo spazio a casa. C'è gente che porta a vendere i suoi libri ma non riacquista l'usato, preferisce acquistare il libro nuovo, però intanto, che ne so, 50, 80, 100 euro lo recupera, e già questa è una cosa buona. Comunque anche i libri che vengono acquistati per il primo superiore sono anche libri che molti servono per 2-5 anni, quindi diciamo che viene ammortizzata questa spesa con il fatto che uno posta all'usato, viene abbattuta, e per di più, ecco, è una spesa che viene sostenuta ma viene anche utilizzata negli anni a venire, insomma.
1: Eh sì, difatti la spesa più consistente è proprio quella del primo anno, no, dell'inizio delle scuole superiori, proprio per, appunto, come diceva anche lei, la necessità, se non si ha già in casa, di acquistare un certo numero di vocabolari, un certo numero di testi classici. Un'ultima cosa, uno dei crucci delle famiglie è quello che spesso si è costretti a comprare il nuovo per cambi di edizione, cioè il libro è lo stesso ma magari le pagine cambiano, le risulta, c'è ancora questa tendenza un po' di cambiare l'edizione dei testi?
2: Sì, certo, perché ci sono cambi continui delle normative, anche del tipo di storia che si deve studiare nei vari anni scolastici, però anche lì è limitata la cosa, perché per legge più di un tot non possono essere cambiati, quindi diciamo che un po' di usato si riesce bene o male sempre a trovare.
1: Ok, bene, allora io davvero la ringrazio molto per essere stata con noi, e buon lavoro, che immagino che queste mattine siano.
2: Se vuole le aggiungo una piccola cosa che magari molte persone non sanno.
1: Certo.
2: Lo Stato mette a disposizione la carta cultura e la carta merito. Sono dei sistemi nei quali i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni possono richiedere appunto un bonus di 500 euro per le spese riguardanti sia i libri, sia al teatro e sia al cinema. Molte persone fanno ricorso a questa cosa, magari hanno il figlio che ha finito la scuola, ha fatto 18 anni, hanno questa carta cultura e questo merito, poi dopo ci comprano i libri per i ragazzi che devono, diciamo, affrontare la spesa del primo anno. Così è un sostegno per le famiglie.
1: Grazie Sara Di Silvestro per essere stato con noi e anche per quest'ultimo consiglio, che spero i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possano apprezzare. Dunque, super lavoro in questi giorni per le cartolibrerie e le librerie che si occupano di libri scolastici. nuovi e usati, ma anche super lavoro per i genitori che in qualche modo cercano di risparmiare anche rivolgendosi ai mercatini che trattano libri di seconda mano. Ce ne sono diversi nel nostro territorio, molti di loro hanno una vetrina su Facebook, come per esempio il gruppo Libri Scolastici Usati Ascoli Piceno. Amministratrice è Veronique Cappelli, a lei abbiamo chiesto perché ha deciso di aprire questa pagina, questo gruppo, e anche secondo lei come sta andando il mercato dell'usato, se le famiglie vi ricorrono di più o meno rispetto a prima. Ascoltiamola.
3: Ho aperto il gruppo Facebook Libri Usati dopo che chiuse il mercatino usato di Villa Pigna. Avevo 3 figli in età scolastica, quindi ho pensato che, come faceva comodo a me, avrebbe fatto comodo anche agli altri genitori. E il gruppo è partito alla grande, un po' al passaparola, un po' chi doveva vendere, chi voleva comprare usato, perché si sa che i libri della scuola costano un botto. Alcuni continuano a rivolgersi alle librerie, cartolibrerie, che fanno anche ritiro e vendita usato, però devo dire che è andato molto bene. E gli aumenti ci sono purtroppo tutti gli anni, e anche una cosa pessima della gestione libri è il fatto che cambiano le edizioni, e quindi spesso i genitori si ritrovano con edizioni vecchie che non vanno bene neanche l'anno dopo. Quindi sì, io cerco in questo modo di aiutare, facilitare i genitori che cercano l'usato per risparmiare qualche soldo, anche perché quando uno ha dei figli sa che le spese sono continuamente, sia per la scuola che per la vita in genere.
1: Sempre più frequente dunque il ricorso all'usato, le famiglie si ingegnano sia dando indietro i libri usati, sia appunto attraverso i gruppi Facebook che fioriscono anche nella nostra provincia. Io dunque per il momento mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta, bello, senti qui che c'è.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia dell'immigrazione nel mare al largo della Spagna. Almeno 5 migranti, tra i quali una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Stando al racconto dei 44 sopravvissuti a bordo del Caico, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo delle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti, quindi circa un'ottantina di persone che erano a bordo dell'imbarcazione proveniente dall'Africa sarebbero morte o disperse in mare. Guerra in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, afferma il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale.

0: Capitale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che, devono capire, significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa. Polemiche politiche, tensioni nel centrodestra dopo che ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza la legge sul fine vita e suicidio medicalmente assistito. Il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge regionale è passata grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra.
1: Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, Linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi in studio per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca e dal principio di incendio che ha interessato ieri l'Adriatica a Bitumi. È tornata dunque la paura nella popolazione, che ha visto alzarsi la colonna di fumo proprio dall'azienda. Si tratta del secondo incendio quest'anno, quello di ieri è stato solo un principio di incendio, fortunatamente subito spento dal personale dell'azienda, dello stabilimento. Sono intervenuti comunque i vigili del fuoco e intervenuti anche i tecnici dell'ARPAM per le dovute analisi. Si tratta del secondo incendio quest'anno, appunto il primo c'è stato l'8 luglio scorso e ricordiamo anche quello del 9 agosto 2025. Quindi comprensibilmente esasperati ma soprattutto preoccupati i cittadini, i residenti della zona. Il sindaco di Colli Morganti, Luca Morganti, fa sapere di aver fatto l'ennesima segnalazione, questa volta al nuovo prefetto, e di aspettare appunto di interloquire con lui, e ha fatto sapere che dopo gli ultimi fatti l'azienda ha di fatto investito diverse risorse, 500.000 euro nell'impianto per garantire una maggiore sicurezza. Adesso qua però attende l'incontro appunto con il prefetto. Continuiamo con la cronaca. È stato arrestato a Cupra Marittima un 55enne per aver aggredito la moglie e successivamente colpito anche al volto la figlia, che era intervenuta in difesa della madre, il tutto alla presenza dell'altra figlia minore della coppia. L'uomo dunque è stato arrestato e è stata disposta la misura della custodia in carcere. I carabinieri dunque hanno condotto l'uomo presso la casa circondariale di Fermo. Continuiamo con la cronaca, andiamo ad Ascoli a Porta Cappuccina, dove una donna di 80 anni si è trovata faccia a faccia con un ladro dentro casa sua. L'uomo si sarebbe finto corriere per farsi aprire il portone e poi avrebbe forzato la porta della casa dell'anziana. Trovatesela di fronte, le avrebbe messo le mani in faccia per impedire che urlasse e l'avrebbe fatta cadere sul divano. Dopodiché avrebbe cominciato a rovistare per casa cercando di rubare quanto più possibile, recandosi soprattutto nella camera dell'anziana da dove ha sottratto i suoi gioielli. La donna è riuscita a rialzarsi, ad andare sul balcone per gridare aiuto, ma nel frattempo l'uomo aveva già fatto in tempo a fuggire. L'uomo era a volto scoperto, dunque stanno procedendo le indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale della scientifica. Il sospetto sarebbe un giovane dalla carnagione chiara, biondo, alto e magro. Primi giorni di settembre, tempo di prepararsi per la riapertura delle scuole. La voce di bilancio che pesa di più sulle famiglie è quella dell'acquisto dei libri, come ogni anno, forse ogni anno più del precedente. Dunque ne parliamo nel nostro Realtà Locali insieme a Sara Di Silvestro della cartolibreria LIF di San Benedetto del Tronto e insieme a Veronique Cappelli, che gestisce una pagina su Facebook proprio per promuovere lo scambio e l'acquisto dei libri usati. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. E adesso lo sport. L'Ascoli Calcio continua a cercare il terzino destro dopo lo sfortunato infortunio occorso ad Alagna. Finito il mercato estivo, la soluzione potrebbe venire dagli svincolati. Intanto ieri la Samb ha perso ai rigori la sfida contro l'Altamura e quindi è uscita dalla Coppa Italia. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6:30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari portuaria in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Questa è Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, almeno 5 migranti sono morti su un barcone partito dall'Africa che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. L'imbarcazione è stata soccorsa all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie, dove era diretta. Trovate in vita e recuperate una quarantina di persone trasferite nel porto di Arghenin in Gran Canaria, secondo i sopravvissuti a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto appunto alle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti. In Nepal e nel Tibet cinese continua a crescere il numero dei morti causati dalla devastante alluvione arrivata dall'Himalaya una settimana fa. Secondo l'UNICEF, almeno 22.000 bambini sopravvissuti nelle zone più colpite sono a forte rischio perché mancano di tutto, compresa l'acqua potabile.
2: Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1.250, più di 4.200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timora, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Politica italiana in lutto per la scomparsa di Fabio Mussi. È morto la notte scorsa

corsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era ricoverato, aveva 78 anni. Toscano di Piombino, in provincia di Livorno, Mussi, negli anni del governo Prodi, è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera. Parlamentare di PD e DS dal 92 al 2008, dopo essere entrato giovanissimo nel comitato centrale del PC, era anche giornalista e è stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità. Tragedia familiare sul litorale romano: a Ostia un uomo ha ucciso la madre 83enne soffocandola con un cuscino, poi sistemato una sedia sul terrazzo si è lanciato dal quarto piano della loro abitazione morendo sul colpo. Questa è l'ipotesi formulata dagli investigatori per l'omicidio suicidio avvenuto intorno alle 13 in via Mare di Tasman, nella zona Levante di Ostia, sul litorale romano. La vittima appunto è questo 54enne originario di Trento, e le vittime sono il 54enne originario di Trento e la madre 83enne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
4: Questa è Radio Ascoli.

anni, ti ho pensato mille volte.

0: eravamo più giovani e la vita era leggera. Facevo tanti chilometri.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera da Andrea Domaschio. Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico. Tre piloti iraniani sono stati uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese. La notizia viene riportata oggi dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Nuova tragedia delle migrazioni al largo della Spagna. Potrebbero essere più di 80 le persone, tra cui una neonata, morte in mare durante la traversata di un caicco partito dal Gambia e diretto verso le isole Canarie. L'imbarcazione, salpata con 128 persone a bordo, è stata soccorsa la notte scorsa dalle unità navali spagnole, dopo essere rimasta alla deriva per 26 giorni nell'Atlantico. A bordo della carretta del mare erano rimasti soltanto 44 superstiti e 5 cadaveri. Festival del Cinema a Venezia, dopo l'inaugurazione di ieri sera con Leone d'Oro, la carriera consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della kermesse sul Lido propone grandi registi e grandi interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti.
3: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo. Ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
2: Chiesa, il tempo del seminario resta necessario, oggi non meno di ieri. Lo ha affermato oggi Papa Leone, ricevendo in udienza i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. In un mondo che ha fretta e che guarda con sospetto ogni sosta prolungata, si potrebbe pensare che sia un lusso o un'istituzione superata, ma non è così, ha spiegato il pontefice. Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso, c'è bisogno di un luogo e di una stagione della vita in cui si impari a stare, a discernere, a lasciarsi formare senza scorciatoie. Il seminario non è un rinvio della missione.

0: Ma ne è la condizione. Non sottovalutiamolo, ha concluso Papa Leone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi in studio per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca e dal principio di incendio che ha interessato ieri l'Adriatica a Bitumi. È tornata dunque la paura nella popolazione che ha visto alzarsi la colonna di fumo proprio dall'azienda. Si tratta del secondo incendio quest'anno, quello di ieri è stato solo un principio di incendio, fortunatamente subito spento dal personale dell'azienda, dello stabilimento. Sono intervenuti comunque i vigili del fuoco e intervenuti anche i tecnici dell'ARPAM per le dovute analisi. Si tratta del secondo incendio quest'anno, appunto il primo c'è stato l'8 luglio scorso e ricordiamo anche quello del 9 agosto 2025. Quindi comprensibilmente esasperati ma soprattutto preoccupati i cittadini, i residenti della zona. Il sindaco di Colli Morganti, Luca Morganti, fa sapere di aver fatto l'ennesima segnalazione, questa volta al nuovo prefetto, e di aspettare appunto di interloquire con lui, e ha fatto sapere che dopo gli ultimi fatti l'azienda ha di fatto investito diverse risorse, 500.000 euro nell'impianto per garantire una maggiore sicurezza. Adesso però attende l'incontro appunto con il prefetto. Continuiamo con la cronaca. È stato arrestato a Cupra Marittima un 55enne per aver aggredito la moglie e successivamente colpito anche al volto la figlia, che era intervenuta in difesa della madre, il tutto alla presenza dell'altra figlia minore della coppia. L'uomo dunque è stato arrestato e è stata disposta la misura della custodia in carcere. I carabinieri dunque hanno condotto l'uomo presso la casa circondariale di Fermo. Continuiamo con la cronaca, andiamo ad Ascoli a Porta Cappuccina, dove una donna di 80 anni si è trovata faccia a faccia con un ladro dentro casa sua. L'uomo si sarebbe finto corriere per farsi aprire il portone e poi avrebbe forzato la porta della casa dell'anziana. Trovatesela di fronte, le avrebbe messo le mani in faccia per impedire che urlasse e l'avrebbe fatta cadere sul divano. Dopodiché avrebbe cominciato a rovistare per casa cercando di rubare quanto più possibile, recandosi soprattutto nella camera dell'anziana da dove ha sottratto i suoi gioielli. La donna è riuscita a rialzarsi, ad andare sul balcone per gridare aiuto, ma nel frattempo l'uomo aveva già fatto in tempo a fuggire. L'uomo era a volto scoperto, dunque stanno procedendo le indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale della scientifica. Il sospetto sarebbe un giovane dalla carnagione chiara, biondo, alto e magro. Primi giorni di settembre, tempo di prepararsi per la riapertura delle scuole. La voce di bilancio che pesa di più sulle famiglie è quella dell'acquisto dei libri, come ogni anno, forse ogni anno più del precedente. Dunque ne parliamo nel nostro Realtà Locali insieme a Sara Di Silvestro della cartolibreria LIF di San Benedetto del Tronto e insieme a Veronique Cappelli, che gestisce una pagina su Facebook proprio per promuovere lo scambio e l'acquisto dei libri usati. Realtà Locali è in onda sulle nostre frequenze, è già disponibile su radioascoli.it. E adesso lo sport. L'Ascoli Calcio continua a cercare il terzino destro dopo lo sfortunato infortunio occorso ad Alagna. Finito il mercato estivo, la soluzione potrebbe venire dagli svincolati. Intanto ieri la Samb ha perso ai rigori la sfida contro l'Altamura e quindi è uscita dalla Coppa Italia. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Pescara del Tronto e di Capodacqua in provincia di Foligno. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6:30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori ulteriori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Sempre più complesso e violento il conflitto in Ucraina. Gli attacchi aerei mietono molte vittime, soprattutto civili. Putin accusa Zelensky di terrorismo di Stato. Intanto Mosca e Berlino si sfidano a colpi di istituzioni culturali reciproche allontanate. Italiani travolti dai rincari, appena tornati dalle vacanze, dai prezzi dei generi alimentari ai carburanti, dalle bollette al caro scuola, sempre più famiglie arrancano per arrivare a fine mese. Il governo studia aiuti per le fasce più deboli. Migranti, nuova tragedia al largo delle Canarie, in Spagna, salvate solo una quarantina di persone da un'imbarcazione partita dal Gambia che ne portava 128. E stasera al Festival del Cinema di Venezia, Gianni Amelio torna sul tema migrazioni col film Nessun Dolore. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, con Putin che pare ammiccare a possibili accordi che conducano alla pace, ma alle sue condizioni. Mentre il suo omologo ucraino Zelensky afferma: possiamo colpire Mosca e molte altre zone della Russia quando e come vogliamo. Vito De Torre.
2: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo. Il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Rimane il dubbio se le frasi di Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. Ma Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo o cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo. Notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E intanto sale di giorno in giorno la tensione diplomatica tra Berlino e Mosca dopo l'episodio dei droni esplosivi trovati vicino all'aeroporto di Lipsia vari giorni fa, per cui sono stati fermati due sospetti bielorussi. E il braccio di ferro coinvolge le reciproche istituzioni culturali. Fabio Bolzetta.
3: Resta tesa la corda dei rapporti diplomatici tra la Germania e la Russia dopo gli incidenti di Lipsia in territorio tedesco attribuiti da Berlino alle forze russe. Il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo. Una risposta alle chiusure del Consolato Russo di Bonn e della Casa della Cultura Russa di Berlino, decise dalla Cancelleria tedesca. Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo, mentre la presidente del Goethe-Institut, Just, a sintetizzare il clima di queste ore: nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia si tratta della fine di un'era. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: È resta alto anche il livello di tensione nel confronto militare Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico. Oggi l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso la notizia che tre piloti iraniani sono rimasti uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese degli Ayatollah. Antonio Sovietti.

0: Almeno 18 morti e decine di feriti, il bilancio delle vittime civili dell'ultima ondata di raid americani sull'Iran. Immediata la ritorsione dei Pasdaran, missili balistici e droni contro le basi aeree statunitensi dislocate in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Per il regime sciita i danni sarebbero notevoli. Il Pentagono smentisce ma poi estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz. Il blocco navale USA ha quasi azzerato l'export di petrolio del regime di Teheran, la cui economia mostra segni di difficoltà sempre più evidenti. L'unica opzione percorribile è a nord la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture non hanno ancora la capacità di assorbire l'export che prima transitava da Hormuz. Vanno potenziate e ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid statunitensi e israeliani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tensioni internazionali e Carovita che torna a galoppare non rendono facile la ripresa settembrina dell'attività di governo e Parlamento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Andrea. I timori del ministro degli esteri Tajani sull'influenza di Mosca sul voto politico, ribatte l'altro vice premier Salvini, che vede troppa ansia antirussa. Il fattore Russia tuttavia aleggia sulla politica italiana. Intanto scoppia un nuovo caso Vannacci. La procura militare avvia accertamenti preliminari nei confronti del generale in relazione ad un esposto presentato dai sindacati militari in merito alla ricostruzione del partito fascista. In un intreccio di questioni di politica estera ed interna resta in primo piano comunque il costo dei carburanti, che torna ad aumentare. Si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel. Lo sconto attualmente in vigore da 70 centesimi scade il 5 settembre. I ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata, un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. È proprio il caro carburante, vedi i prezzi ancora in salita. Oggi, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, in appena due giorni un pieno di gasolio da 50 litri costa circa 85 centesimi in più, mentre in autostrada l'aumento per la benzina arriva ad un euro. E alla pompa cresce la preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Sentiamo le voci dei consumatori.
3: Troppo costoso, non si può. Deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché sennò non si può neanche fare la spesa. Non si può.
4: 2,18 è il privato, se te lo fa lui, che ci vuoi? Fa un mutuo per fare un pieno.
5: No, e non si può andare avanti. Cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
6: So chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
7: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
8: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
1: 44 anni fa, come oggi a Palermo, la strage mafiosa in cui trovarono la morte il prefetto del capoluogo siciliano, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nonostante i durissimi colpi inferti dallo Stato, ha ricordato alla commemorazione il ministro dell'Interno Piantedosi, le organizzazioni criminali sono ancora oggi presenti nel nostro paese, con proiezioni non più limitate alle regioni meridionali, ma al territorio nazionale e all'estero, e tentano anche di espandersi nell'economia legale. Luigi Ferraiuolo.
9: È stato il primo a capire il ruolo dei corleonesi in Sicilia e ad incriminare Luciano Liggio per l'uccisione di Placido Rizzotto nel 1949. È il primo a capire che Cosa Nostra aveva spostato i suoi interessi economici in tutta la Sicilia e sul continente, come spiegò a Giorgio Bucca nella sua ultima intervista del 10 agosto 1982. 44 anni dopo la sua uccisione in via Isidoro Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Settimana Giulietti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, il capoluogo siciliano e Milano hanno ricordato con forza Carlo Alberto dalla chiesa. Anche se spesso fermarsi in preghiera davanti alla lapide in bronzo che lo ricorda in via Carini stupisce tutti coloro che passano lì accanto. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato il generale dalla chiesa. Quello di Carlo Alberto dalla chiesa è un prezioso lascito, ha scritto in un messaggio Sergio Mattarella, e l'esempio per chi non cede a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Nuova tragedia delle traversate dei migranti è avvenuta alle Canarie. In Spagna la notte scorsa, salvati dalle motovedette iberiche una quarantina di profughi da un'imbarcazione in difficoltà, recuperati anche 5 cadaveri, ma secondo i sopravvissuti con loro c'erano un'ottantina di altri compagni dispersi e probabilmente morti in mare. David Murgia.
10: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi, 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria, gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Nuovo allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici. In primo piano il fenomeno della corrente oceanica, detta El Niño, che sta assumendo proporzioni gigantesche. Alessandra Camarca.
11: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: 83esimo Festival del Cinema di Venezia, dopo la serata inaugurale di ieri con Leone d'Oro alla carriera consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della Carnesse sul Lido propone grandi registi e interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti. Fabio Falzona.
12: Effort, no.
13: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Primi giorni di settembre, le famiglie si preparano alla riapertura delle scuole, principale voce di spesa, quella che inciderà maggiormente sulle famiglie, anche su quelle di Ascoli e San Benedetto, è l'acquisto dei libri. Quindi sempre più frequente il ricorso all'usato anche attraverso i gruppi che fioriscono su Facebook. Parliamo dunque di Caro Libri nel nostro Realtà Locale di oggi. Bentrovati, qui con voi Stefania Mistichelli e la nostra ospite è Sara Di Silvestro della cartolibreria Lif di San Benedetto del Tronto, alla quale chiediamo quanto andrà a spendere una famiglia che per esempio ha un figlio o una figlia che si iscrive, che quest'anno farà il primo anno della scuola superiore.
2: Allora, la spesa varia un po' in base anche al tipo di istituto che viene, diciamo, selezionato, però hanno dei tetti che non possono superare, quindi 330-350 euro. Dopodiché ci sono dei testi che mettono appunto consigliati, perché non si può, diciamo, superare appunto questo tetto, ma sono testi che a volte magari uno ha già a casa da fratelli o da nipoti, perché per esempio per un liceo classico la spesa sì è 330 euro, però poi si devono aggiungere i dizionari tipo il G di greco e il di latino, e quello fa salire già di 200 euro la spesa, però sono cose che possono essere prese, diciamo, in un secondo tempo.
1: Voi curate anche il mercato dell'usato, quanto vi ricorrono le famiglie, se è una scelta che si fa più di prima o il trend rimane più o meno costante?
2: È una scelta che si fa molto più di prima, oltre che per il fatto di un risparmio, anche per il fatto dello spazio che abbiamo nelle nostre case, che è sempre più ridotto. Siccome i libri diventano sempre di più e le case un po' si rimpiccioliscono, un po' abbiamo meno spazio, quindi la gente è invogliata a vendere i libri e appunto ne ricavano da una parte un risparmio economico, perché lo detraggono dai libri che comprano, e dall'altra parte hanno pure lo spazio a casa. C'è gente che porta a vendere i suoi libri ma non riacquista l'usato, preferisce acquistare il libro nuovo, però intanto, che ne so, 50, 80, 100 euro lo recupera, e già questa è una cosa buona. Comunque anche i libri che vengono acquistati per il primo superiore sono anche libri che molti servono per 2-5 anni, quindi diciamo che viene ammortizzata questa spesa con il fatto che uno possa all'usato, viene abbattuta, e per di più, ecco, è una spesa che viene sostenuta ma viene anche utilizzata negli anni a venire, insomma.
1: Eh sì, difatti la spesa più consistente è proprio quella del primo anno, no, dell'inizio delle scuole superiori, proprio per, appunto, come diceva anche lei, la necessità, se non si ha già in casa, di acquistare un certo numero di vocabolari, un certo numero di testi classici. Un'ultima cosa, uno dei crucci delle famiglie è quello che spesso si è costretti a comprare il nuovo per cambi di edizione, cioè il libro è lo stesso ma magari le pagine cambiano, le risulta, c'è ancora questa tendenza un po' di cambiare l'edizione dei testi?
2: Sì, certo, perché ci sono cambi continui delle normative, anche del tipo di storia che si deve studiare nei vari anni scolastici, però anche lì è limitata la cosa, perché per legge più di un tot non possono essere cambiati, quindi diciamo che un po' di usato si riesce bene o male sempre a trovare.
1: Ok, bene, allora io davvero la ringrazio molto per essere stata con noi, e buon lavoro, che immagino che queste mattine siano.
2: Se vuole le aggiungo una piccola cosa che magari molte persone non sanno.
1: Certo.
2: Lo Stato mette a disposizione la carta cultura e la carta medico. Sono dei sistemi nei quali i ragazzi che hanno compiuto i 18 anni possono richiedere appunto un bonus di 500 euro per le spese riguardanti sia i libri, sia il teatro e sia il cinema. Molte persone fanno ricorso a questa cosa, magari hanno il figlio che ha finito la scuola, ha fatto 18 anni, hanno questa carta cultura e questo merito, poi dopo ci comprano i libri per i ragazzi che devono, diciamo, affrontare la spesa del primo anno. Così è un sostegno per le famiglie.
1: Grazie Sara Di Silvestro per essere stato con noi e anche per quest'ultimo consiglio, che spero i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possano apprezzare. Dunque, super lavoro in questi giorni per le cartolibrerie e le librerie che si occupano di libri scolastici. nuovi e usati, ma anche super lavoro per i genitori che in qualche modo cercano di risparmiare anche rivolgendosi ai mercatini che trattano libri di seconda mano. Ce ne sono diversi nel nostro territorio, molti di loro hanno una vetrina su Facebook, come per esempio il gruppo Libri Scolastici Usati Ascoli Piceno. Amministratrice è Veronique Cappelli, a lei abbiamo chiesto perché ha deciso di aprire questa pagina, questo gruppo, e anche secondo lei come sta andando il mercato dell'usato, se le famiglie vi ricorrono di più o meno rispetto a prima. Ascoltiamola.
3: Ho aperto il gruppo Facebook Libri Usati dopo che chiuse il mercatino usato di Villa Pigna. Avevo 3 figli in età scolastica, quindi ho pensato che, come faceva comodo a me, avrebbe fatto comodo anche agli altri genitori. E il gruppo è partito alla grande, un po' il passaparola, un po' chi doveva vendere, chi voleva comprare usato, perché si sa che i libri della scuola costano un botto. Alcuni continuano a rivolgersi alle librerie, cartolibrerie, che fanno anche ritiro e vendita usato, però devo dire che è andato molto bene. E gli aumenti ci sono purtroppo tutti gli anni, e anche una cosa pessima della gestione libri è il fatto che cambiano le edizioni, e quindi spesso i genitori si ritrovano con edizioni vecchie che non vanno bene neanche l'anno dopo. Quindi sì, io cerco in questo modo di aiutare, facilitare i genitori che cercano l'usato per risparmiare qualche soldo, anche perché quando uno ha dei figli sa che le spese sono continuamente, sia per la scuola che per la vita in genere.
1: Sempre più frequente dunque il ricorso all'usato, le famiglie si ingegnano sia dando indietro i libri usati, sia appunto attraverso i gruppi Facebook che fioriscono anche nella nostra provincia. Io dunque per il momento mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto, potete trovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Segna le date: il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
2: Questa è Radio Ascoli.

0: le date. Il 4, 5 e 6 settembre torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. Sabato 5 settembre, serata all'insegna del buon umore con la partecipazione straordinaria del comico Stellina. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 4 al 6 settembre. Ti aspettiamo!
1: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio, bentornato a ogni singolo abbraccio, a chi torna e dopo essersi perso, bentornato al passato, bentornato a me stesso, all'amore sbocciato.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: 두 배 됐으면
1: 라디오 아스코리

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli.
1: Lo chiamavamo Keaton, quel pianista, naturalmente perché non sorrideva mai, mentre noi ci ammazzavamo di risate a vederlo là come un parafulmine dritto contro un cielo di guai. Guai di tasca, violoncello, guai d'amore,

Keaton, quello vero, l'ultima volta che l'hanno visto, passeggiava lungo le strade e per il vento di Roma.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Night.
1: 1, 2, 3. Mi strada ricordi soltanto il vestito bianco e trasparente. Hai perso per strada e lo solo il sorriso di chi fa finta di niente. Chissà se qualcuno raccoglie quei baci mai dati, i gesti

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.